呢个 friend 嘅话咧，边个话减肥咧唔食得宵夜啊？我都系食完咧即刻就瞓觉噶啦吓，等啲脂肪咧嚟唔切吸收咧就凝固啊！哦，听落好似有几科学咁啊！系咯，咁大家可以继续留言过嚟啊！我哋嘅节目微信系 FXDD928 嘅。